0: Ma non certo che faceste, professor, che Katia?
1: Pensando, cosa hai inverato, che sarebbe
0: Bottine, canna,
1: dove?